più, God. Posso palpare se qualunque peso, qualunque cosa, cosa peso ma così anche. Shadai alla baba, sedei. Qualunque non assolegi. Tu non sei mai sentito. Tu non sei mai in fello.